0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.
1: Dalla tu corpo allegria macarena, che tu corpo dalla allegria cosa buona. Dalla tu corpo allegria macarena.